0: Allo sdrona, allo.
1: Cugino, io lo so.
2: Non è tutto come niente.
1: Lo si chiama il tanto sugar cane.
2: What about you say?
1: Mi costa le lucette, so. Ma è questo che non c'è.